0: Nuž neviem, zabudla som.
1: Aj, decidio mange, signo un trincano di vino. Ja, come una mozza di taglie.